0: 哎呀，原来有佳人临池而故影，恐逢朝物耳，快步出园亭啊，走吧。哎呀，
1: 有贼啊！
0: 我唔系贼，我唔系贼。
1: 你唔系贼，都来作甚？
0: 都来接媒啊！